da cucciola, sopra i soletti col cuore lo sa che m'anzoluccherò quando ti neghi ad un tratto.